la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Eccoci, eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua in italiana, in lingua italiana chiaramente, con questa canzone di Fabrizio De André, chiaramente Dolce Nera del 1970, una canzone che ha un duplice significato, senso se vogliamo, chiaramente si ricorda il dramma dell'alluvione del Genova del 1970 appunto, ma anche della solitudine e un po' paranoica anche di un amore non corrisposto. Quindi una canzone che ha avuto e ha comunque fino adesso un grandissimo successo, vabbè, successo per dire che oggi è molto molto famosa e conosciuta. Ebbene, noi con il programma in lingua italiana, la programmazione continuerà fino alle ore 16 e vi ricordo anche le situazioni meteo a Tunisi. Evidentemente quella che ci interessa è che oggi abbiamo temperature un po' alte, come al solito 35 gradi centigradi, però piano piano andranno un po' a scendere queste temperature, 34 per domani e per il primo di luglio, mercoledì 33 per giovedì, 29 addirittura si prevede, anche forse un po', sicuramente sarà anche un cielo un po' coperto e forse un po' di pioggia, un po' dico, attenzione, perché poi le previsioni da qui fino a venerdì cambieranno, però 32 gradi come la domenica, per sabato e domenica 4-5, quindi luglio. Vi ricordo anche che la presidenza del governo ha annunciato oggi l'entrata in vigore dell'orario amministrativo estivo a partire dal 1 luglio, quindi da mercoledì fino al 31 agosto 2026, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti locali e negli stabilimenti pubblici di carattere amministrativo. La presidenza quindi del governo in comunicato ha precisato che gli orari di lavoro saranno fissati come seguente, quindi dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 14:30, invece il venerdì si prevede di terminare un'ora prima, quindi sempre si inizia alle 8 e si termina alle 13:30 minuti, sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana che continuerà adesso con un altro grande della musica italiana, Lucio Dalla con Sulla rotta di Cristoforo Colombo. Musica.

0: Grande, grande interpretazione da parte di Fiorella Mannoia, Io che amo solo te, veramente una canzone del 1962, Sergio Endrigo, non è una canzone nuovissima, sicuramente avete riconosciuto un po' tutto, ma anche insomma ci sono passaggi veramente molto belli. Io ho avuto solo te e poi soprattutto quella ti regalerò quel che resta della mia gioventù, insomma passaggi poetici, proprio grande, grande poesia. E poi, come abbiamo detto, la prima canzone era quella della rotta, quindi di Cristoforo Colombo, sulla rotta di Cristoforo Colombo del 1972, quindi c'è una differenza di 10 anni con Lucio Dalla, una metafora chiaramente del contrasto tra il desiderio giovanile di evasione, di scoperta, di inseguimento dei propri sogni e la dura realtà quotidiana che costringe insomma a rinunciarvi. Anche qui insomma ci sono bellissimi passaggi, soprattutto quando parla del momento in cui va a vela con il papà, con il suo padre, questa rete, e dice il papà: quindi questa rete è la tua vita, manda a fondo tutti i sogni come un giorno ho fatto io. Insomma anche lì insomma una bella ricerca anche psicologica, possiamo dire. Bene, parliamo di altre cose più serie se vogliamo, il fattore, parliamo di economia se vogliamo, anche in realtà, perché il fatturato del settore dei call center in Tunisia ha raggiunto i 1.181 milioni di dinari nel 2023 contro i 832 milioni di dinari del 2019, registrando insomma una crescita annua media del 9% di questo periodo. E secondo uno studio della Camera Sindacale Nazionale dei Call Center qui in Tunisia, della relazione con il cliente dell'Utica realizzato nel scorso settembre, il settore conta circa 250 aziende, vi ricordo, attive nell'esternalizzazione, nella relazione con il cliente per i mercati esteri, il che lo rende uno dei principali settori esportatori dei servizi ad alto valore aggiunto della Tunisia, contribuendo per circa lo 0,5% al prodotto interno lordo, secondo i dati settoriali citati dallo studio. Lo studio evidenzia anche una marcata concentrazione dei sbocchi commerciali: circa l'84% del fatturato dei call center tunisini proviene da operatori francesi. Questa situazione conferma la posizione della Tunisia come destinazione di riferimento per l'esternalizzazione francofona, ma espone anche il settore a un rischio di dipendenza dalle fluttuazioni, quindi economico, di un unico mercato. La ripartizione dei ricavi per tipo di servizio mostra che le chiamate in entrata sono in testa con il 39% dell'attività, seguite dalle chiamate in uscita, il 41%, di cui il 33% è dedicato al telemarketing e alla prospezione commerciale, invece l'8% ai sondaggi e al recupero crediti. I servizi back office e di supporto rappresentano anche una parte importante, circa il 20% del fatturato del settore. E questa struttura riflette il peso ancora significativo del telemarketing diretto nelle attività dei call center tunisini, rendendo il settore particolarmente sensibile a qualsiasi evoluzione normativa che regolamenti quindi la prospezione commerciale e la protezione dei dati personali, specialmente nei mercati europei che concentrano la maggior parte delle sue esportazioni. Insomma, e questo fa capire anche che noi tunisini parliamo bene, insomma parliamo bene tante lingue, tra cui il francese, ma non solo, evidentemente ci sta anche l'italiano, ci sta il tedesco, ci sta l'inglese, per carità, lo spagnolo, insomma quelle che voi in realtà troverete sulle onde di Radio Tunisi, canali internazionali con tutte le sue programmazioni. 15 e quasi 23 minuti sulle onde di Radio Tunisi, dopo queste insomma canzoni di grande calibro, possiamo dire anni 60, anni 70, facciamo un tuffo, andiamo nella modernità, nella contemporaneità se vogliamo, e con Achille Lauro che arriva con la sua canzone Amor, seguita da un'altra canzone che insomma ci mette tante anima, di Brusco e Inna Cantina, che è intitolata proprio Anima, e poi una canzone che sta avendo di rap, che sta avendo moltissimo successo tra le varie comunità italiane e africane, possiamo dire, piuttosto in Italia, magribine soprattutto, con un titolo molto significativo, Permesso di soggiorno. Musica maestro.
1: E se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarò.

Eh sì, permesso di soggiorno, scritta e interpretata dal cantautore Martin Avello, che descrive la difficile esperienza burocratica, emotiva e sociale vissuta dai migranti in Italia. Grandissimo successo, chiaramente, soprattutto tra i migranti che si trovano in Italia. Poi l'altra canzone, Anima, insomma, ci sono passaggi molto, molto poetici proprio. Non lasciare che l'odio diventi una normalità, anche qui, insomma, ci fa capire lo spirito di questi nuovi cantautori, chiaramente un po' rap. Forse da disturba a qualcuno, però insomma la loro poesia ci fa un po' volare, ci sta anche Achille, chiaramente con la sua canzone Amor non è poi male, insomma, con i suoi diversi significati evidentemente. Bene, parliamo dell'attualità in Italia. Vi ricordo, come in Tunisia c'è un picco dell'afa, l'Italia infatti è attraversata da, come l'Europa del resto, da un'ondata di caldo estremo. Oggi sono 22 le città che contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute italiano, numero che salirà a 25 nella giornata di domani. Infatti gli esperti prevedono che il picco della fiammata europea, non è più africana, si sta raggiungendo, quindi piano piano in queste ore, con correnti fresche e forti temporali attesi nei prossimi giorni, come l'avevo già annunciato, soprattutto per venerdì, per insomma mitigare le temperature. Vi ricordo poi, per quello che riguarda l'attualità italiana, è stato purtroppo recuperato il corpo senza vita di Enzo Cuomo, l'architetto italiano originario della provincia di Salerno, rimasto sepolto dal crollo del suo condominio a seguito delle devastanti scosse di terremoto in Venezuela, che proseguono anche le ricerche per la moglie e la figlia. E poi, per quello che riguarda anche le ricerche nel lago di Vico, infatti proseguono senza sosta le operazioni di ricerca per il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago. Poi, nel panorama politico in Italia, vi ricordo che prosegue il confronto serrato, quello che viene annunciato dai media come il braccio di ferro in Parlamento sulle riforme elettorali e i meccanismi di preferenza all'interno della coalizione di governo. E poi, per quello che riguarda lo sport, e degli italiani a Wimbledon, Sinner sta giocando e grande attesa chiaramente per questo esordio stagionale sui campi in erba di Londra del campione appunto Jannik Sinner, che sfida il serbo Krejcimunić in questo primo torneo del turno piuttosto del torneo. E vado a vedere un po' le proprio ultime notizie, quindi pari, ecco, il primo set è finito a 1-1, quindi il 4-6 per il serbo, e poi l'italiano insomma pareggiato 6-3. Vi ricordo che il serbo è numero Mir Kemavic, quindi è numero 51, quindi si sta giocando il terzo set, se non vado errato. Insomma, questo per quello che riguarda l'attualità proprio in questi momenti. Poi magari di calcio ne parleremo un po' in avanti. E andiamo con altre musica, con Serena Brancale, con Arriva, con Anima, Core e Fedez, Achille Lauro e altri che cantano un'altra bella canzone. Musica Maestro, vai.

Eccole mille, mille cantate da Fedese, Achille Lauro e Orietta Berti, come abbiamo capito, insomma, dalle voci è anche un po' chiaro. Ritorniamo all'economia, se vogliamo, perché l'asse Roma-Tunisi si consolida nel segno del cosiddetto piano Mattei, registrando risultati economici storici e una forte spinta alla cooperazione industriale durante il forum economico imprenditoriale Italia-Tunisia che si è concluso pochi giorni fa a Tunisi. I due paesi hanno siglato una serie di memorandum d'intesa strategici per blindare un interscambio commerciale che ha toccato il record di 6,5 miliardi di euro. Il valore complessivo del commercio bilaterale registrato con Italia e tra l'Italia e la Tunisia saldamente nel ruolo di partner commerciale chiave, vi ricordo che sono 3,4 miliardi di export italiano e 3,1 miliardi di import. I dati dei primi mesi del 2026 confermano un ulteriore incremento dei flussi commerciali del 2,9% su base annua e poi oltre, si dice, di 1.000 aziende italiane operano stabilmente sul territorio tunisino, generando più di 85.000 posti di lavoro diretti nei settori manifatturiero, tessile ed energetico. E il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e la premier tunisina Sara Zafrani Zenzri hanno chiuso i lavori indicando in formazione, ricerca e innovazione i tre pilastri per la ricerca, per la crescita, scusate, per la crescita. E la Tunisia chiaramente si consolida ufficialmente come piattaforma logistica e produttiva avanzata per l'espansione delle imprese italiane verso l'intero continente africano. E sono stati quindi siglati accordi istituzionali per facilitare il supporto finanziario alle imprese e promuovere lo sviluppo di nuove filiere tecnologiche e dell'automotive. Insomma, questo più o meno in modo molto riassuntivo di quello che sono state queste giornate e quindi del forum imprenditoriale Italia-Tunisia che si sono svolti il 24 e il 25 giugno. 15:43 minuti sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, sempre la musica italiana con tutta l'Italia, canzone del Sanremo 2025 di Gabri Ponte, poi sempre con Serena Brancale, Serenata, con Alessandra Moruso, insomma una vostra vi accompagnerà per questi quasi 6 minuti esattamente sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale con la regia tecnica di Faisal Lele. A voi musica!

Ed eccoci, quasi siamo alla fine della programmazione, però parliamo un po' di calcio. Vi ricordo che questa sera ci sarà alle ore 16, ore tunisine, la Coppa, parliamo di Coppa del Mondo, evidentemente, ci sarà niente meno che il Brasile-Giappone. Ancelotti chiaramente teme la squadra giapponese perché, insomma, si è fatta vedere che una squadra ha fermato l'Olanda, ha stravinto contro la Tunisia e poi ha pareggiato con la Svezia, quindi una partita non sarà facile sicuramente per i brasiliani, anche se hanno tutti, insomma, i processi per poter vincere questa gara. Però attenzione ai samurai giapponesi. Quindi noi potevamo, se fossimo arrivati secondi, potrebbe essere una specie, noi tunisini chiaramente, sarebbe stata una bella sfida contro il Brasile, perché noi abbiamo pareggiato pochi mesi fa. Poi c'è questa debacle, come dicono molti, insomma, della Tunisia, e non si era preparata bene. Però quindi pensavano che tutto era abbastanza in equilibrio contro il Brasile. Poi c'è stata la Coppa d'Africa per noi, e insomma tutto, poi tutto è andato in mille direzioni. Vi ricordo poi che, che sempre questa sera alle ore 9:30, sempre ore tunisine, ci sarà la Germania che giocherà contro il Paraguay. La Germania che l'ho vista fisicamente, insomma, la terza partita non era la Germania che conosciamo, insomma, cioè, insomma, un po' strana. Contro l'Equatore ha vinto, l'Equatore meritatamente. Poi, insomma, c'è stata proprio una specie di di un rito, cioè stavano sull'1-0. Hanno pareggiato, hanno segnato il secondo gol. Insomma, un Ecuador che sicuramente la Germania non se ne aspettava, un bel risultato. E la Germania invece è sicuramente da rivedere molte cose. Vi ricordo che in tarda serata oggi anche ci sarà l'Olanda contro il Marocco alle 2 di notte, alle 2 di notte. Quindi sarà anche lì una partita molto molto tesa, possiamo dire, e soprattutto che c'è una grande comunità marocchina in Olanda. Potevamo anche qui cadere, insomma, in un derby. Era un po' difficile che noi potevamo finire, insomma, i primi di questo gruppo, però, insomma, un bel derby, possiamo dire, tra l'Olanda e il Marocco. Vi ricordo poi le altre partite per domani: ci sarà il Costa d'Avorio contro la Norvegia. E soprattutto ci sarebbe stata quella che è la partita più attesa. Possiamo dire che speravamo di avere il terzo posto, perché noi abbiamo sbagliato completamente proprio la prima partita contro la Svezia, quella partita che potevamo giocarcela, invece l'abbiamo completamente sbagliata. E quindi sarebbe stato un bel derby tra noi e la Francia. Per loro sicuramente sarebbe stata una rivincita dopo che noi l'abbiamo vinti nell'ultimo mondiale 2022 per 1-0. E poteva quindi capitare in una. Invece, tra i piedi con Francia e compagnia, che è una squadra che fa temere, insomma, ho visto la partita contro la Norvegia. Insomma, è vero che la Norvegia non era quella Norvegia che noi conoscevamo, però, insomma, la Francia, quella nottata, ha fatto quel giorno. Insomma, per noi erano di notte, insomma, ha straripato contro la Norvegia. Quindi ci sarà domani alle ore 22 Francia-Svezia. Io concludo, ringrazio il nostro regia, la nostra regia tecnica con Faisla Leli, e la regia digitale con Rim Travizzi e Sofian Benjima. Vi lascio con questi tre bellissime canzoni: Salsa Maghreb di Seif, il nostro tunisino, e poi remix degli anni 883, quindi un cover, quindi tutti riconosceranno. Ma soprattutto ci sarà un Adriano Celentano, sempre con remix Amore No. Ciao a tutti, alla prossima.